bella mia, che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via, via, che per te ancora tuo padre ha già pensato. Un altro titolato sua sposa ti farà, e stai col ciglio.

festa si prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, quest'oggi sì, quest'oggi.

via pace mia carina, la mano al tuo papà, godete tutti quanti di mia felicità, di mia felicità, di mia felicità.

0: Strong.
1: Ci sono. Gli spasmi. Del dolore. In me. Rinasce. Magica. Insolito. Vigore. Ah. Ma io.